0: 94.4. Ein Sender, eine Legende.
1: Protettore dei marciapiedi, ninja dell'igiene, con dei cassonetti.